kamuka yangu makaika akacharira ai wakani kuin dadi dadi ai wa dadi dadi dadi kwe iniwe adokenda kumkuru ini ndakwenda iyi ai wakoni dadi dadi zvabidi ai wakani tsinga pere ino shura musere kuno chachino koro ndokwenda kakonda kwida kokoko andogamuka kunge kupenzera keke raika akabva kuna ganda gacho masafere nyinga muganya vari kuzorisa ko muchada wa jabreza ai wakani vakovara ndinenge ndiriko kuti gogo ai chai kubaka dare ipapo ndinenge ndiri muhapa amda masekhu thomas mafilu mafumo

chinoti chino chevanhu baba. Sanyeveri wewewe. Mfano wangu Fitza, Philip Spada. Sufugila ngiti.